che il Signor Jesús della misericordia tenga misericordia de nosotros e del mondo intero e nos conceda il dono della pace.